non ti fidare di me, perché, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa dire la morale che cos'è? È una favola per i semplici, ma non è fatta per me. Polemizzo, stigmatizzo e condanno il mondo intero. Oh, che scandalo davvero. Non ti fidare di me, perché, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa

0: non è bello.
1: Non si fa.
0: Non sta bene. Così non va. La morale, dove sta?

0: piantatela. E se non mi lasciate stare, subito un bici le vado a chiamare. Se continuate a farmi la guerra, mi sporco tutto e mi butto per terra.
1: E bravo, bravo, bravo, facci vedere sto fascino slavo.

Puntiglio, il gran Quintiglio, da quest'impiglio si vuole liberare. Terziglia! Finalmente quel guinzaglio che m'avevi messo a luglio come un orso da serraglio.

ti conobbi era di luglio. Mi bagnavo nel naviglio e ammiravo quel bel taglio di capelli alla bebè. Tu facesti uno sbadiglio roteando un gran ventaglio. Da quel giorno per puntiglio corro sempre dietro a te.

lo sguardo sembra le ha. Quando vedo una ragazza io son falla innamorare. Jimmy Lucky Steve Fabras, ma non sempre a tutto gas. Dentro loro doppio petto, tutto noto sono un jazz. Quando è feata la sezione, con le cialle e GG, tromba sax e il trombone, sono

Sono sempre il vecchio re, gran campion del ring. Ho deciso che qui resto, coi gangsters dello swing. Una banda salta muto, intendo rispettare. Una scarpa di cemento, devarando

Il nome è Re Gelato, ex campion del ring. Sono il capo della banda, i gangsters dello swing. Una banda saita muto con il mitra ed il trombone. Da New York a Kansas City spara il nome e professione. Non sbaglio un commesso, però sono desperato. Quella rossa tutto corvi, nel cuore ha stregato. Un capriccio non è vicino, la mia anima ha rubato. Se pescano i ragazzi,

non ti fidare di me, perché, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa dire la morale che cos'è? È una favola per i semplici, ma non è fatta per me. Polemizzo, stigmatizzo e condanno il mondo intero. Oh, che scandalo davvero. Non ti fidare di me, perché, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa

0: non è bello.
1: Non si fa.
0: Non sta bene. Così non va. La morale dove sta?
1: Non ti fidare di me, perché ti ingannerò.
0: Moralista, mi sa dire la morale che cos'è? È una frottola!

trifola, legammo i nostri cuori in un vincolo d'amore, in un vincolo d'amore. Sposai la bella Tota per il tartufo e lei mi disse un giorno:

darne mi rovina, mi rovina, mi rovina, mi rovina, non la posso mai lasciare. C'hai io fare, se mi vuole tanto bene, bene, bene, bene, bene, se mi stringe le catene dell'amore che hai a fare.

Il signor Cristoforo Colombo che la terra fosse tonda sospettò, e così per scoprire un nuovo mondo alla corte di Spagna si recò. Lo disse alla regina, lo disse pure al re, e all'indomani mattina lo disse ad altri tre, ed i dotti venuti a Salamanca seduti su una panca lo stettero a sentire. Sì. Voglio scoprirla.

0: affannò Cristoforo Colombo, ma quei dotti che lo stavano a sentir, certi che non ci fosse un nuovo mondo, lì per lì non lo vollero capir. Lo seppe la regina, lo seppe pure il re, e l'indoman mattina lo seppero gli altri tre, e così, ritornato a Salamanca, ai dotti sulla panca, Colombo cor parlò, sì.
1: Voglio scoprir l'America.

mio nome è Regialato, ex campion del ring. Sono il capo della banda, i gangsters dello swing. Sono un vero gentiluomo, il mio squadro se malea. Quando vedo una ragazza, io son falla innamorare. Jimmy Lucky, Steve Brass, vanno sempre a tutto gas. Dentro il loro doppio petto, tutta notte sono jazz. Quando è feata la sezione, ho le cialle e GG, tromba sax e il trombone, sono

Sono sempre il vecchio re, gran campion del ring. Ho deciso che qui resto, coi gangsters dello swing. Una banda assai temuta, intendo rispettare. Una scarpa di cemento, e varanda.

Il mio nome è Regalato, ex campion del ring. Sono il capo della banda, i gangsters dello swing. Una banda sai tamuto con il mitra ed il trombone, da New York a Kansas City.

nome Re Gelato, ex campione del ring. Sono capo della banda, i gangsters dello swing. Una banda saita muto con il mitra ed il trombone. Da New York a Kansas City, spara il nome e professione. Non sbaglio un commesso, però sono desperato. Quella rossa a tutto corpi, il mio cuore ha stregato. Un capriccio non è riccio, la mia anima ha rubato. Se pescano i ragazzi,